0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die, wie?

bringing it.

scomparire quando piangi. O sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia. Tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

0: Radio.0 Listening. Va bene, buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Oggi è il 12, finalmente. Finalmente.
1: Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
0: No, dico finalmente, è passato l'11 settembre. Ogni anno quella rottura di palle. Sono 25 anni che rompono le palle con l'11 settembre. Basta, basta, finito. Ammazzateli tutti, gli islamici e morti.

0: Miami a December. Allora, guardiamo cosa dice invece la nostra Meloni. Preferenze e parità di genere. Allora Meloni teme agguati nella roulette della Camera. Legge elettorale, nodo firme, le opposizioni, nuova porcata. La porcata sei tu con quella faccia da Teru. Conte, l'abbraccio Franceschini Renzi, le primarie non siano dilanianti. La mossa di slime sulla segretaria PD. Segreteria, dai. Proga fino al voto. Poi guardiamo un po', si parla ancora della Emma Bonino qua, rotto in culo. Sull'onda nera nessuno è senza peccato. Gli auti alla conquista del Mar Rosso, la forza segreta dell'armata in ciabatte. Colpo al greggio di Riade, adesso il prezzo può impennarsi ancora. Di Battisti è in Italia, l'aerambulanza da Cuba atterrata a Ciampino, dopo 12 ore di volo e poi il trasferimento a Gemelli. Mamma, lasciatelo lì! Le conseguenze della verità, Lea, Denise, il prezzo che paga chi sfida i clan. Dalle bestie di Satana ai suprematisti, 2 milioni di italiani nella rete dei santoni, così manipolano le menti. Ma il reato di plagio non esiste più e la legge antisette non c'è ancora. Una lumaca è una lumaca. Fermerà Donald un'altra sala da ballo nel suo golf club in Irlanda. Fa discutere, roba da matti, roba da matti. Questo delinquente qua non doveva assolutamente essere eletto dagli americani. Avete capito? Donald Trump non doveva essere eletto dagli americani. È un delinquente. Pensa solo a se stesso, quel figlio di buona donna. Conto su NASA, l'IDF contro il film osannato a Venezia, testimonianze anonime e false. Gli autori, abbiamo verificato tutto, hanno detto, guardate che faccia da comunista che hanno. Quei soldati raccontano come l'esercito uccide a Gaza. Pier Francesco Favina Frate in Dio ride, oggi sono meno rigido ma diverto di più. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Nobel Hinton, l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti come in Terminator, serve uno stop. Stoppiamo. Pestò un immigrato in strada, Futuro Nazionale lo invita come ospite speciale, benissimo. Ammazzateli tutti. Vittorio Sgarbi assolto. L'11 settembre di Trump faccia a faccia con il male, per questo combattiamo. Poi guardiamo un po', ci sono altre notizie, un mistero senza fine di Catan, chi se ne frega, i periti, ritorna a casa tua, i periti, un cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico, ma il primario Oppido scagionato per l'intervento. Che brutta gente. Assegnazione delle auto confiscate, assolto l'ex direttore delle dogane, nessun danno, oh, finalmente. Un nuovo sversamento di idrocarburi nel Naviglio, grande, gesto inaccettabile. Poi guardiamo un po' tra i ghiacci in estinzione sulle vette della Marmolada. A 3000 metri c'erano 12 gradi, roba da matti. È chiaro che fondono i ghiacci, a 12 gradi fondono, fondo pure io. La vincita, Lecco, centrato un 6 al Superenalotto, vale oltre 223 milioni, è la seconda vincita di sempre. Oh, finalmente l'hanno beccato. Auto, TV e lavatrici smart, più diritti sui dati immagazzinati dagli elettrodomestici. Oh, finalmente. Giorgetti alla UE, la flessibilità serve per rendere l'Italia più sicura. Milleri, replica a Del Vecchio, basta attacchi a Exilux. Oh, finalmente hanno beccato 223 milioni al 6, io ho fatto 0. Anch'io ho fatto qualcosa, 0. Vaffanculo, va. Allora, chi abbiamo adesso? Roberta Valeriani? Ma ce l'abbiamo veramente?
1: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 12 settembre. La parte più attiva della perturbazione che sta attraversando la nostra penisola si dirigerà gradualmente verso i Balcani, lasciando oggi uno strascico di instabilità che risulterà più evidente lungo il versante adriatico e al meridione, dove non mancheranno piogge temporali in forma meno diffusa e di intensità più moderata. Le correnti temperate che accompagnano

0: Il transito della perturbazione hanno già prodotto un sensibile calo termico in molte aree del centro e del nord e raggiungeranno entro sabato anche le regioni meridionali, decretando la fine definitiva dell'ondata di caldo in tutta Italia. Da domani, domenica, è molto probabile però l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Europa centro-meridionale e il Mediterraneo, con conseguente ripristino della stabilità accompagnata da un generale rialzo termico, ma senza eccessi, con temperature intorno alla media o al massimo solo leggermente oltre, fino a picchi prossimi ai 30 gradi o poco più. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo cielo nuvoloso con isolate piogge e temporali sul medio-basso Adriatico, in Basilicata, sull'Appennino centro-meridionale, in Calabria e in Sicilia, in quasi totale attenuazione la sera. Il tempo sarà più stabile e soleggiato nel resto del paese, con solo dei temporanei annuvolamenti. Le temperature massime caleranno al sud peninsulare in Sicilia e sul medio Adriatico, mentre andranno in lieve rialzo al nord ed avremo valori in tutta la penisola per lo più compresi tra i 25 e i 30 gradi, con locali picchi leggermente oltre all'estremo sud. Il clima sarà ventilato per venti settentrionali che soffieranno deboli o moderati. I mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 12 settembre 2026. È il 255esimo giorno dell'anno, 37esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 110 giorni. Si festeggiano il Santissimo Nome di Maria e San Guido. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 6:47 minuti e tramonterà intorno alle 19:25. La luna è crescente. Oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, il No Plastic Bag Day, una giornata in cui tutti noi saremo invitati a non accettare o usare sacchetti in plastica e a servirci per trasportare i nostri acquisti di borse riutilizzabili. Il 12 settembre si celebra inoltre in tutto il mondo la giornata internazionale delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud, istituita proprio dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la promozione e attuazione della cooperazione tecnica tra paesi in via di sviluppo e la condivisione di risorse e conoscenze per il progresso globale. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata delle altre salse pestate oltre al classico pesto, come la salsa di noci genovese, il pesto di zucchine, alle olive e ai pomodori secchi e molte altre. Avvenne questo giorno, il 12 settembre 1873, entrò in commercio la prima macchina per scrivere con la rivoluzionaria tastiera QWERTY, realizzata dagli statunitensi Latham Sholes e Carlos Glidden. Il 12 settembre 1954 debuttò sul piccolo schermo il cane Lassie, protagonista del film omonimo trasmesso in televisione dalla CBC. Il 12 settembre 1958 l'ingegnere Jack Kirby annunciò l'invenzione del microchip, il PC, smartphone, smart card, carte di credito e tanti altri dispositivi che scandiscono la quotidianità di milioni di persone, non potrebbero funzionare senza quel nucleo vitale che risiede nel circuito integrato o microchip, questo prezioso componente elettronico che in poco spazio concentra più funzioni, transistor, radiodi, eccetera, è stato messo a punto per la prima volta dall'ingegnere statunitense Jack Kirby nell'estate del 1958. Costui, da dipendente della Texas Instruments, vi lavorò mentre i suoi colleghi erano in ferie e il 12 settembre dello stesso anno lo presentò all'amministrazione dell'azienda. Il 12 settembre 1966 Yellow Submarine dei Beatles ricevette il riconoscimento del disco d'oro per 1 milione di copie vendute. Il 12 settembre 1975 usciva Wish You Were Here, il nono album in studio del gruppo inglese Pink Floyd. Il 12 settembre 1981 nel Nord America arrivarono i Puffi in TV. Nati in questo giorno, il 12 settembre 1940 è nata a Santa Monica, in California, l'attrice Linda Gray. Il 12 settembre 1944 era nato in Texas il cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense Barry White. Il 12 settembre 1948 era nato a Roma Stefano Dorazio, batterista, cantante e flautista dei Pooh. È stato anche autore di una parte dei testi delle canzoni del gruppo, del quale in seguito era divenuto anche responsabile amministrativo. Il 12 settembre 1952 è nato a Fort Worth, nel Texas, Stati Uniti, Jerry Beckley, cantante degli America. Il 12 settembre 1957 è nato a Milano l'attore Andrea Occhi Pinti. Il 12 settembre 1964 è nata a Roma la cantautrice Paola Turci. Il 12 settembre 1978 è nata a Sassari l'attrice showgirl Elisabetta Canalis. Il 12 settembre 1992 è nato a Milano il cantante Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi. Scomparsi in questo giorno, il 12 settembre 1981, moriva lo scrittore e poeta Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura nel 1975. Era nato il 12 ottobre 1896 a Genova. Il 12 settembre 2003 moriva il musicista, cantautore, chitarrista e attore statunitense Johnny Cash. Aforisma di oggi. Il solo vero errore è quello dal quale non si impara nulla. Questo è un aforisma dei Powell. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Ci stanno ascoltando adesso dalla Germania, sì. E allora è perché mi hanno mandato questa canzone qua, molto bella tra l'altro, veramente molto ma molto bella. Si intitola This Much, Plexiphones.

Guardate, Mandani veramente shock, citano le vittime e ride. Mandani, chi è Mandani? L'islamista, il disgraziato che è sindaco di New York, la più grande città al mondo, la più interessante, la più grossa città al mondo. Insomma, Mandani shock, citano i nomi delle vittime dell'11 settembre e lui ride. Ma come avete fatto a votare un delinquente così, un altro delinquente?

anche questa è una canzone che ci è arrivata stamattina dalla Germania, grazie alla mia amica Lauren. Allora, you can text me away, you can text love away. 10 e 19 minuti primi su radio.serratore.it, rimanete sempre con noi fino alla morte, till the end of time, stay with us. Till you die, not me die, because I'm not going to die. I'm not gonna die, not at all. I haven't decided yet, but anyway, I decided not to die.

Oh, Daniele Rizzo, ciao, c'è questa sera alle ore 21? 21, benissimo. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo appunto anche il venerdì e il sabato, che i nostri 7DJ7, questa sera ci sono quelli del sabato. Guardate che è più di 10 anni che lo facciamo, più di 10 anni, 10 anni che lo facciamo! E non ho mai beccato un soldo, porca.

È veramente incredibile, guardate, gli islamisti non hanno faccia, cioè hanno la faccia di merda proprio. Tutti gli islamisti li odio, dovrebbero essere eliminati dalla faccia della terra, tutti, uno dopo l'altro. Vabbè, ma non importa. Ieri c'era la celebrazione appunto dell'11 settembre a New York e un tipo lì che viene appunto visualizzato da un po' da tutti, che grida Allah Akbar, Allah è grande, ma dove cazzo è Allah? Ma dov'è Allah? Chi è Allah? Io sono ateo, figuriamoci se credo in Allah. Ma va a quel paese te, eliminami da solo. Roba da matti. Celebrazione dell'11 settembre a New York in centro, tutto lì attorno e nessuno che gli dà un pugno in faccia o una pistolettata, ecco. Vabbè, in fronte quel bastardo lì, lui e il suo Allah Akbar.

0: Se volete qualche richiesta, fatela, perché oggi non c'è l'intervista di Roberto Valeriani, perciò richiedete
1: Morning
0: quello che
1: music.
0: Volete.
1: Ogni mattina con Roberto Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
0: Telefonate al 333 47 83 174. Iniziamo subito con Tiziano Ferri di Brescia. Tanti saluti, ieri c'era il tuo compleanno e ti ho fatto gli auguri del compleanno. Cosa vuoi di più della vita? Oh my God!

Va bene, dai. Adesso abbiamo qualcosa di bello per Margherita Molinari di Bergamo. Tanti auguri, buon compleanno a te. Sì, proprio questa canzone di Bruno Mars, ultimissima, On My Soul.

Sì. Crescendo d'età praticamente si diventa disgracefully. lo so. Basta capirlo e poi mettere in atto delle contropartite oppure

Allora, Daniele Rizzo, questa sera lo troverete alle ore 21, mi raccomando, alle 9 p.m. con il tuo nuovo mix, e si ricomincia praticamente per l'autunno-inverno anche con nuovissimi DJ. Andiamo adesso alla prossima canzone per Margherita Molinari di Bergamo, Modern Talking, Atlantis is Calling, remix by our super DJ MSM, che ci ha già mandato anche lui dei mix set.

Oh my God, Rosario, lo dico dopo da dove ha chiamato, lo dico dopo. Ah, non si può dire? Isola Capo Rizzuto, Rosario, Isola Capo Rizzuto, lo posso dire, io posso dire qualsiasi cosa. Questa è una tua richiesta, Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.

Rosario, dai che adesso diciamo il rosario, dai. A maggio si dice rosario, ho capito. Ma un bel nome Rosario, guardate che io se avessi un altro figlio lo chiamerei subito Rosario. Rosario perché mi piace, è ben bello. Isola Capo Rizzuto, bellissima, non sono mai stato, ma dovrebbe essere bellissima. Isola, poi c'è un castello, mi sembra ci sia anche il castello, ci sono le grotte lì, Isola Capo Rizzuto. Bello, bello, vivi lì? A lavori lì, va bene. Rosario. Bravo Rosario, hai scelto veramente bene, questa è una canzone stupenda di Stephanie Mills. Stephanie Mills, ma cosa volete di più dalla vita? Un Lucano o il Lago di Garda? Lago di Garda, dedicata a questa canzone al Lago di Garda da parte di un gruppo inglese che si chiama Wrong on You. Mi stavo sbagliando su di te. I was wrong on you. Mi stavo sbagliando su di te. Bene, per dedicare questa canzone a Jorge Guevara di Barcelona. Ieri stava tuo compleanno. Wrong on you, dedicata anche questa canzone al mio bel Lago di Garda che fra poco vedrò. Fra poco vedremo. Vedremo se lo vedrò. Ci risentiamo alle ore 18 con anche i nostri 7 DJ 7 dalle ore 19 fino alle 2 di notte o quasi. Bye bye to them, may God bless you. I really do love you a lot. Really?

amico qua di Arco, si chiama Giorgio, che mi stava ascoltando prima lì. Hai bevuto qualcosa? Arrivo pure io adesso. Mangiamo qualcosa? Dai che mangiamo qualcosa. Sarebbe la seconda volta, ieri pure ho mangiato lì, però ero da solo. Alone again naturally. Va bene, ciao Giorgio, ci risentiamo e ci vediamo fra una mezz'oretta, 40 minuti, va bene?

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la Playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, Estate 1987.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

Il singolo super cafone del rapper italiano Piotta viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti. Spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo La Sketchup e il loro tormentone estivo a livello mondiale Aseré, estate 2002.

dalla Spagna alla Francia con Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Il singolo di debutto di Alizé, Moi Lolita, vince il disco di diamante e diviene uno dei brani più ascoltati dell'estate 2002.

0: DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003, dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Dragostea Dintei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: defunto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

Il cantante e rapper portoricano Don Omar e il cantante francese Lucenzo sfornano Danza Kuduro, che ripropone una celebre danza dell'Angola molto popolare in Portogallo, tormentone estivo del 2011.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Nell'estate 2012 il videoclip della canzone Gangnam Style del rapper coreano Psy diviene il primo della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, con una vendita del singolo di oltre 9 milioni di copie nel mondo.

salito la ribalta internazionale nel 2015 e 2016 con i singoli El mismo Sol e Sofia, Alvaro Soler fa uscire anche negli anni successivi una serie di fortunati singoli dal sapore estivo. Ci riascoltiamo la sua prima hit e tormentone dell'estate 2015, El mismo Sol.

Rimaniamo nell'estate 2015 con il secondo singolo più ballato e acquistato della stagione. Protagoniste la rapper italiana Baby K e la cantante Giusy Ferreri e la loro hit Roma, Bangkok.

L'ultimo tormentone estivo del 2017 di questa speciale classifica appartiene al cantante portoricano Luis Fonsi, Despacito. Vince il Latin Grammy Award come disco dell'anno, migliore canzone di musica urbana e migliore video musicale.

0: Sito!
1: Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale Tormentoni estivi 1980-2017. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance dell'estate, My Freedom, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernesto Zanetti, con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drifts, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

prime mezz'orette con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

It's how wonderful life is.

proprio sapere quel maledetto bastardo figlio di puttana che mi blocca praticamente i tax. Io vorrei proprio saperlo. No, vorrei proprio saperlo. Mandatemelo. E lo uccido subito, cioè lo blocco. Lo uccido subito. Lo faccio sparire subito.

I won't say anything at all. Don't you know that? Yeah, I won't say anything at all. Dai, dai, adesso passiamo a Blue Boy. Remember Me Bella, questa canzone, remix by our super DJ MSM. Dedicata questa canzone a Servizio Butteto di Modena e anche a DJ Dennis di Roma.

visto che sei dolce, dolcissima, Titti Cardo Nobile di Bari, tanti auguri, buon compleanno a te, una bellissima canzone remixata dal nostro super DJ di Sofia che si chiama MSM. Eccola qua, una bellissima canzone che ti porta e ti riporta a Casablanca. Per Titti Cardo Nobile di Bari, tanti auguri di buon compleanno alla nostra biondissima Titti.

Mi è piaciuta questa canzone, bravo il nostro super DJ. Ah, era per Titi Cardonobile di Bari, ed ora andiamo a Parma, a HP e anche a Silvio, Silvia Falchetti di Salò. Tanti auguri, buon compleanno con Patrick Cowley, Wella Manager.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters, Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma hanno solo. Questa era la versione originale dei Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself.

Prima mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

suoi Shadows, Singing the Blues, and now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto, 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

Invece lui è fall in love, e si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo. Sapete che è sempre stato gay? No, non lo sapevo che era, credo che fosse così, tipo, no. Ego.

ricordate gli anni 80? Vi ricordate un certo Blake che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life, anni 80.

0: Puntostereo.it.
1: Sette di giochi in sette, ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7, every Friday and Saturday, from 7 p.m. up to 2 a.m.

quieres hacer conmigo?

John George was hanged. There was a body and a grave.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.